0: Questo è il tuo nome e il mio numero. Quello che metto panno dalle paperi. Le tonde si spalata la tecnica. Ve li sti scattulla. E uno sta il culo sin cazzulla. Questo è il tuo nome e il mio numero. Quello che metto panno dalle paperi. Le tonde si spalata la tecnica. Ve li sti scattulla. E uno sta il culo sin cazzulla.
1: Bored of your feed? I gotta follow. Come on, come on. Follow us at Power Hit Radio Estonia.